questa notte mi assomiglia, le mani in tasca e con la faccia in su, a controllare le stelle per vedere se forse

questa notte non mi sbaglio, io sono certo che ricorderai. Ricordo un quarto di luna ed un amore bambino sempre pieno di guai. E ancora qui.

invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfo.